la fede sua complete, i vanno dire mona fa o tre robe il regiment.